Edorin Agilabelas Egili Labadei Aitumeshun Emporadio Romano, Mesimen Agmabedin. Aba ta chilas evramando svedo ai areslas omilai. Kadeke shaiteshunas amenge yek gili kai vorta bushol milai, ai kadigila benketanes Nancy Black ai Samuel Mago.